nello zinchiari e una boccuccia rossa, rossa, rossa, spumante vaporosa e tutta latte rosa, ha un corpicino tondo, tondo, tondo, chi l'avesse ad incontrare, non si può sbagliare, agli occhi neri, neri,

Torino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù, conto le stelle ad una.

cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal. Piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare. Sono proprio sfortunato, sì, tutta colpa sassolino piccolino che sei qui. Ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto male, ai. Batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro sempre mezzo giù.

Prego maestro, prego, un po' di musica per me. Questa sera voglio ancora con la tua musica divina far cantare il cuore. Prego maestro, prego.

che tutto ti spero sembrerbe, se ho esserti fai, di te ben fai. Ho sentuto ogni tisti, ho sentuto ogni tisti.

è stanco già il mio cuore, non crede più all'amore, perché già mai trovò sincerità. Ma se vorrai provare, tu lo potrai salvare, con tre parole splendenti

chiamato il mio barbier. Non scambiatemi fermato, solamente son distratto, la cagion ve l'ho già detto e di due begli occhi ner. Io la vidi e tosto me ne innamorai, e da lei da quell'istante sol pensai, ma pensando

cosa da morir, specialmente se la pioggia ti fa tutto intirizzir. Star lì fermo nella strada, con il vento o con il sol, è una cosa che fa dire, com'è bello far l'amor. Se tu attendi una ragazza, non star sempre ad aspettare, ma ritorna il giorno dopo, la potrai forse trovare. Aspettare e non venire è una cosa da morir, anche quando per l'amore non ti pare di soffrire.

papà si mette in lista, vuol sembrar Pippo Barzizza, sbaglia il tempo ma che fa, tanto Pippo non lo sa.